0: Good passing the air.
1: The Ark Dream Trap.

in cui ho questo germe, impure non è prematuro.

sparsi con la tua faccia piena di FK. Cosmicite, presente l'universo, se ti sei perso al video con Giulivo, prediligente dalla titanza, calpestando l'antica terra immersa. Cerco l'inerte gas, la trusta che sta nella salvastra, la sapienza della scomparsa, dei vostri consigli faccio senza.

che famo adesso? Così? Techno speed hardcore? Sì. Sì, cambio di stile, cambio d'usanza, vado sulla musica più ganza. Adesso come una gazza ladra ti rubo la calza.

diventare pazzo per questa situazione, tutte le unghie sporche di uovo, l'albume che si appiccica, roba schifida, sì. Che schifo.

Quel legno infuocato esasperava il lamento. Chi ne fu cullato sarebbe nato ma a stento. Attentoni camminando tra le polveri, le coltri, scaltri sedicenti, recalcitranti in fondo. Poveri, poveri senza lui, ancora di più assieme a lui. Luigi e le sue brame scarnificate, le vene.

vidi assieme abbracciati, Dio il padre profeta. L'astrazione non ha immagine, ma feci l'esegeta al pittore. Dipinsi quelle sculture, scolpì quei dipinti, intingendo nelle pupille le dita impure, fu tutto bianco. Latte allettante, allattante, una gola secca in cerca di riposo e caldo. Gemetti

Your marriage is being held together by time.

lasciava il piano terreno, il magazzino, l'ufficio, la scrivania dal panno verde odoroso d'inchiostro, i libri contabili, il telefono grigio a rotella, coi tasti uno bianco, uno rosso. Lasciava il piano abitativo primo, il soggiorno col finto cammino, la carta da muro a rombi d'arancio, la sala degli ospiti chiusa nel buio, l'appendiabiti in legno

останутся

cura, cantare per rota, chi tira la piede, tira che carota, che rota canato, che tira che scocca, chi ti curato, tira te quota, quante con tacchi, che tira con picchi, ricatta te cucchi, ricotta con cacchi, rocco ricatto, carracca tarata, culato carate, carretta carretta, che rete ti cura, cantare per rota, chi tira la piede, tira che carota, curati con rotti, però che con suori, corrente con gli

I'm going to go to the middle.

e del cibo. E infine penso alle riflessioni di Abbado sul silenzio. Dice che prende senso come preludio al suono, come tavolozza bianca su cui dipingere la musica e contemporaneamente come condizione di riposo a cui tutta la musica tende. Se ci pensi, ogni discorso, ogni filo di parole cucita l'una all'altra presuppone il silenzio come condizione. E ogni discorso, anche quello della tavola, anche la preghiera fatta di brindisi, cazzate e profondità che si snodano intorno al pasto sacro o allo spazio di racconto, nasce dal silenzio. E in fondo al silenzio tende, e il silenzio brama. Io gli ho solo scritto bravo. Non so se ho capito tutto, depensare per esempio non l'avevo mai sentito. E poi lo sai che le frattaglie a me mi fanno pure un po' schifo. Quante cose c'hai addosso, amico mio, con la pancia e la testa piena. E sì, leggi un po' troppo, ma quello che scrivi io me lo bevo e mo ci faccio una canzone perché me l'hai servita su un piatto molto, molto ricco. Come la chiamo lo capiremo poi, intanto queste sono le interiora di Filippo. Ma prima...

E per l'ennesima volta scende dalla montagna, come se non avesse appreso ancora, senza curarsi di alberi, rocce e corsi d'acqua. È una valanga che si scomoda sulla pianura e già sa, pur nell'apice dell'astio suo, che quel ticchettio di parti meccaniche si chiederebbe nell'istante in cui ripetesse tra sé, sai, sono solo fisime, e se ne stesse tra gli alberi che ci parlano con lui. Ma non funziona in questo modo l'alterarsi. Gli abitanti del villaggio attraggono gli scontri delle volontà, e farebbe loro un torto sia ignorandoli che immischiarsi. Ma oggi era di riposo, quindi perché no, si va. Era un po' che stava solo, era un po' che la saggezza gli si tramutava in nausea. Cominciava a perdere un controllo, immaginava situazioni in cui a chiunque dava contro, e l'equilibrio gli diceva: valica, riportami, hai la permissione. Ed io lo guardo dalla mia casa quercia sul limitare del bosco. Si è già inoltrato nel villaggio ed è pronto a dare lustro alla sua verbosità. Comincio a capire il perché periodicamente abbandoni le prudenze e si lanci scientemente a capofitto tra la gente. Nel conflitto con se stesso egli vince quando perde, e non è un essere pacifico, bensì un oceano in cui vorrebbe fortemente che gli altri si immergessero e che imparassero ad estrarre ossigeno dall'acqua, aggiungendo a polmone, branchia, a gamba pinna, alla corsa, alla natatorietà. Ma se tentennano, se la maggior parte affogano, lui non si perde d'animo, torna dalla montagna, si calma, si dimenticherà, ma non si dimena, non mendica la connivenza che... Ah, ci picchia, eccolo! È lui che già ritorna dal villaggio? Fratello, come mai così presto? Non so, non riuscivo ad arrabbiarmi, perché pensavo a quei discorsi che mi hai fatto i mesi scorsi. Ma è stupefacente, allora ascolti ciò che dico, come mai solo ora? È che, scendendo, ho visto te guardarmi dalla tua casa sull'albero. Così a mia volta mi sono guardato da fuori, dal tuo punto di vista. Poi da quel momento non sono riuscito più. Riuscito più a fare cosa, fratello? Devo trovare un altro modo. Ci sono quelli che, impotenti, non riescono più a fare l'amore. Io non riesco a fare l'odio. Ma no, che c'entra? Tu devi andare in quel villaggio, immergerti negli altri, poi tornare sazio, pronto a proseguire nei tuoi viaggi. Ma figurati se continuo a fare una cosa solo per permetterti di non cambiare idea su di me. Solo perché ti piace stare lì a guardarmi e fare avanti e indietro dal villaggio senza consumarti mai. Mi sono stufato di litigare furiosamente con persone che non vanno né avanti né indietro. È meglio stare qui, con te, a litigare in modo sottile.

Borboriti, vegliate! Borboriti, vegliate! Dio vi ha inviato un nuovo messaggio.

orme alle orme del risorto, io le ho seguite esplorando i monasteri. Negli scritti consultati ho ritrovato riti occultati e misteri. E forse il mio stesso nome non resterà tra le voci dei monaci cerubitici per la mia infedeltà, la stabilitas loci. Ma se vero

Cirino, dopo Migliano solo Cirine, girovago oltre le campane, campane. Voi nel vostro chiostro versate inchiostro sul vello, rendete un libello la pelle uterina di un vitello. Io invece mantengo il vero ruolo dei tegumenti, raccogliendovi il flusso che anche in nature si contengono. Faccio vibrare la pelle, raccolgo nelle mie borracce di pelle il flusso di vita che l'ugello espelle. La vera divinazione mantice, non manteia, è come confondere Pegaso con il santo Seia. Santo Giustino, veglia su di noi, raccolgo la tua parola come i tuoi logoi, sperma di coi. Dio vi ha inviato un altro messaggio, ma voi forse non l'avete sentito. Voi non avete ancora capito che il suo credito verso di voi è infinito.

0: Orsa Maggiore. L'Orsa Maggiore o Ursa Major è una costellazione tipica dei cieli boreali. Le sue sette stelle più luminose, raggruppate nel famoso asterismo del Grande Carro, sono visibili per tutto l'anno nell'emisfero nord e non tramontano mai alla nostra latitudine. Nel Regno Unito il Grande Carro è l'aratro, mentre Septentriones, i sette buoi, è il termine con cui gli antichi latini definivano le sette stelle dell'Orsa Maggiore descrivendone il loro lento movimento attorno alla stella polare, da qui l'origine del termine settentrione, cioè nord. Il riferimento all'asterismo come un orso, le quattro stelle del rettangolo, inseguito da tre cacciatori, le tre del timone, è tra i più antichi miti ad essa collegato.
1: Lezione sesta. La probabilità, il tempo e il calore dei buchi neri. A lato delle grandi teorie che descrivono i costituenti elementari del mondo, di cui ho parlato finora, vi è un altro grande castello nella fisica, un po' diverso dagli altri. La domanda da cui è inaspettatamente nato è: che cos'è il calore? Fino a metà dell'Ottocento, i fisici provavano a comprendere il calore pensando che si trattasse di una specie di fluido, il calorico, oppure due fluidi, uno caldo e uno freddo. Ma l'idea si è rivelata sbagliata. Poi Maxwell e Boltzmann hanno capito. E quello che hanno capito è bellissimo, strano e profondo e ci porta verso terreni ancora oggi inesplorati. Quello che hanno capito è che una sostanza calda non è una sostanza che contenga un fluido calorico. Una sostanza calda è una sostanza in cui gli atomi si muovono più veloci. Gli atomi e le molecole, gruppetti di atomi legati, si muovono sempre, corrono, vibrano, rimbalzano, eccetera. L'aria fredda è l'area dove atomi, o piuttosto le molecole, corrono più lenti. L'aria calda è aria dove le molecole corrono più veloci. Semplice e bello. Ma non finisce qui. Il calore, come sappiamo, va sempre dalle cose calde verso le cose fredde. Un cucchiaino freddo dentro una tazza di tè caldo diventa caldo anch'esso. In una giornata gelida, se non ci copriamo bene, perdiamo rapidamente calore e ci freddiamo. Perché il calore va dalle cose calde alle cose fredde e non viceversa? Si tratta di una domanda cruciale, perché riguarda la natura del tempo. In tutti i casi in cui non viene scambiato calore, infatti, oppure quando il calore è scambiato e trascurabile, noi vediamo che il futuro si comporta esattamente come il passato. Per esempio, per il moto dei pianeti del Sistema Solare il calore è quasi irrilevante. E infatti, questo stesso moto potrebbe ugualmente avvenire al contrario senza che nessuna legge fisica fosse violata. Non appena c'è calore, invece, il futuro è diverso dal passato. Per esempio, fintanto che non c'è attrito, un pendolo continua a oscillare per sempre. Se lo filmiamo e proiettiamo il film al contrario, vediamo un movimento del tutto possibile. Ma se c'è attrito, per attrito il pendolo scalda un poco i suoi supporti, perde energia e rallenta. L'attrito produce calore. E subito siamo in grado di distinguere il futuro, verso cui il pendolo rallenta, dal passato. Non si è mai visto, infatti, un pendolo che parta da fermo e cominci a pendolare con l'energia ottenuta assorbendo calore dai suoi supporti. La differenza fra passato e futuro esiste solo quando c'è calore. Il fenomeno fondamentale che distingue il futuro dal passato è il fatto che il calore va dalle cose più calde a quelle più fredde. Ma perché il calore va dalle cose calde alle cose fredde e non viceversa? Il motivo lo ha trovato il fisico austriaco Ludwig Boltzmann ed è sorprendentemente semplice. È il caso. L'idea di Boltzmann è sottile e mette in gioco la nozione di probabilità. Il calore non va dalle cose calde alle cose fredde obbligato da una legge assoluta. Ci va solo con grande probabilità. Il motivo è che statisticamente è più probabile che un atomo della sostanza calda che si muove veloce sbatta contro un atomo freddo e gli lasci un po' della sua energia, piuttosto che non viceversa. L'energia si conserva negli urti, ma tende a distribuirsi in parti più o meno uguali quando ci sono tanti urti a caso. In questo modo le temperature di oggetti in contatto tendono ad uniformarsi. Non è impossibile che un corpo caldo si scaldi ancora di più mettendosi in contatto con un corpo freddo. È solo terribilmente improbabile. Questo portare la probabilità al centro delle considerazioni fisiche ed usarla addirittura per spiegare le basi della dinamica del calore fu considerato assurdo all'inizio. Boltzmann non fu preso sul serio da nessuno, come accade spesso. Finì suicida il 5 settembre del 1906 a Duino, vicino a Trieste, impiccandosi, senza assistere al riconoscimento universale della correttezza delle sue idee. Ma come entra la probabilità nel cuore della fisica? Nella seconda lezione vi ho raccontato che la meccanica quantistica prevede che il movimento di ogni cosa minuta avvenga a caso. Questo mette in gioco la probabilità. Ma la probabilità a cui fa riferimento Boltzmann, la probabilità connessa con il calore, ha un'origine diversa, indipendente dalla meccanica quantistica. La probabilità in gioco nella scienza del calore è legata in un certo senso alla nostra ignoranza. Io posso non sapere qualcosa in maniera completa, ma assegnare una probabilità maggiore o minore a qualcosa. Per esempio, non so se domani pioverà o ci sarà il sole o nevicherà qui a Marsiglia, ma la probabilità che domani nevichi a Marsiglia, in agosto, è bassa. Anche per la maggior parte degli oggetti fisici, noi sappiamo qualcosa del loro stato, ma non tutto, e possiamo solo fare previsioni probabilistiche. Pensate ad un palloncino pieno d'aria. Posso misurarlo, misurarne la forma, il volume, la pressione, la temperatura. Ma le molecole d'aria nel palloncino stanno correndo veloci all'interno e non conosco la posizione esatta di ciascuna di esse. Questo mi impedisce di prevedere con esattezza come si comporterà il palloncino. Per esempio, se sciolgo il nodo che lo tiene chiuso e lo lascio libero, il palloncino si sgonfierà rumorosamente correndo, sbattendo di qua e di là in maniera per me imprevedibile. Imprevedibile per me, che conosco solo forma, volume, pressione e temperatura del palloncino. Lo sbattacchiare di qua e di là del palloncino dipende dal dettaglio della posizione delle molecole al suo interno che io non conosco. Anche se non posso prevedere tutto esattamente, posso però prevedere la probabilità che avvenga qualcosa o qualcos'altro. Sarà molto improbabile, per esempio, che il palloncino voli fuori dalla finestra, giri intorno al faro laggiù in fondo e poi torni a posarsi sulla mia mano al punto di partenza. Alcuni comportamenti sono più probabili, altri più improbabili. La probabilità che negli urti delle molecole il calore passi dal corpo caldo a quello freddo si può calcolare e risulta essere estremamente maggiore che non la probabilità che il calore torni indietro. La parte della fisica che chiarisce queste cose è la fisica statistica. E uno dei trionfi della fisica statistica, a partire da Boltzmann, è stato quello di comprendere l'origine probabilistica del comportamento del calore e della temperatura, cioè la termodinamica. A prima vista, l'idea che la nostra ignoranza implichi qualcosa riguardo al comportamento del mondo sembra irragionevole. Il cucchiaino freddo si scalda nel tè caldo e il palloncino svolazza quando è libero, indipendentemente da quello che io so o non so. E cosa c'entra quello che sappiamo o non sappiamo con le leggi che governano il mondo? La domanda è legittima e la risposta è sottile. Cucchiaino e palloncino si comportano come devono, seguendo le leggi della fisica, del tutto indipendentemente da quanto noi sappiamo o non sappiamo di loro. La prevedibilità o imprevedibilità del loro comportamento non riguardano il loro stato esatto, riguardano la limitata classe delle loro proprietà con cui noi interagiamo. Questa classe di proprietà dipende dal nostro specifico modo di interagire con il cucchiaino e il palloncino. Quindi la probabilità non riguarda l'evoluzione dei corpi in sé, riguarda l'evoluzione dei valori di sottoclassi di proprietà dei corpi quando queste interagiscono con altri corpi. Ancora una volta si rivela la natura profondamente relazionale dei concetti che usiamo per mettere in ordine il mondo. Il cucchiaino freddo si scalda nel tè caldo perché tè e cucchiaino interagiscono con noi solo attraverso un piccolo numero di variabili fra le innumerevoli che caratterizzano il loro microstato, per esempio la temperatura. Il valore di queste variabili non è sufficiente a prevedere il comportamento futuro esatto, come per il palloncino, ma è sufficiente per stimare che con ottima probabilità il cucchiaino si scalderà. Spero di non avere perso l'attenzione del mio ascoltatore in questo passaggio sottile. Nel corso del XX secolo, la termodinamica, cioè la scienza del calore, e la meccanica statistica, cioè la scienza della probabilità dei diversi moti, sono state estese anche ai campi elettromagnetici e ai fenomeni quantistici. L'estensione al campo gravitazionale, tuttavia, si è rivelata ostica. Come si comporti il campo gravitazionale quando il calore si diffonde in esso è un problema ancora insoluto. Sappiamo cosa succede a un campo elettromagnetico caldo. In un forno, per esempio, vi è radiazione elettromagnetica calda che sappiamo descrivere. Le onde elettromagnetiche vibrano a caso, distribuendosi l'energia, e possiamo immaginare il tutto come un gas fatto di fotoni che si muovono come le molecole del palloncino caldo. Ma cos'è un campo gravitazionale caldo? Il campo gravitazionale, come abbiamo visto nella prima lezione, è lo spazio stesso, anzi lo spazio-tempo. Quindi, quando il calore si diffonde al campo gravitazionale, devono essere spazio e tempo stessi a vibrare. Ma questo non lo sappiamo descrivere ancora bene. Non abbiamo le equazioni che descrivono il vibrare termico di uno spazio-tempo caldo.
0: Orsa minore. L'orsa minore, in latino Ursa Minor, è una costellazione particolarmente nota perché al suo interno si trova il polo nord celeste. È una costellazione circumpolare, ossia non tramonta mai, restando visibile in ogni periodo dell'anno. Orsa minore. L'orsa minore, in latino Ursa Minor, è una costellazione particolarmente nota perché al suo interno si trova il polo nord celeste. È una costellazione circumpolare, ossia non tramonta mai, restando visibile in ogni periodo dell'anno.

Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.

deja restar cam o întrebare.

questions.

canto delle muse alla musica delle sfere, ma le note prodotte dagli astri in lenta rotazione

0: può giocare a Clipper, si ascolta musica, si possono comprare accessori vari per confezionare spinelli e fumare. Confezionare spinelli e fumare. Confezionare spinelli e fumare. E fumare. Confezionare spinelli e fumare. Confezionare spinelli e fumare. Si può giocare a Clipper.
1: Con la mia ballotta fumo porro in quantità, ta ta ta ta.

0: e fa della DJ graffa in dopa. Oh yeah, un jamming.
1: Mi sveglio, preparo il mistone in un'insalatiera, passo la giornata intera, ma pizza un già sugose, me ne sto in crociera, fora gremo fino a sera e ancora. Chiuso in una cartina dentro un cilo un bla, magari di scano, di stoffa in testa van, la fattanza spanda, colori dentro questo grigio manda. Un tromba al volo che t'acqueta, lascia una fragranza lieta, e quando ne metti troppo non si spreca. Sei buono con la merda e non mi sto.

pensa al cielo, al cielo. È un buon cilotto, suso di bella, quanto abuso, zero pare per l'uso. Non ho dovuto succarmi neanche le istruzioni, ho solo allenato i polmoni, chillando con gli amici buoni. In questo caso mi guardo.

0: I like the pump.
1: I like the spray.
0: The pump.
1: The spray.
0: The pump.
1: The spray.
2: Hey, Hero, you got the right to own them both. So here it is, at the Saturday Night Gun Mart. A double-barreled over and under pump spray, fully automatic, semi-automatic. It's a famous brand name. I can't mention it. I can't read it. I think it's from Czechoslovakia. Just want to wound him in the hand? We got a full assortment of handguns. Easy credit, never a hold up at the cashiers at Saturday Night Gun Mart, where you are the target.
3: Lezione terza. L'architettura del cosmo. Nella prima metà del XX secolo, Einstein ha descritto la trama dello spazio e del tempo con la teoria della relatività, mentre Bohr e i suoi giovani amici hanno catturato in equazioni la strana natura quantistica della materia. Nella seconda metà del XX secolo, i fisici hanno costruito su queste fondamenta, applicando le due nuove teorie ai domini più vari della natura, dal macrocosmo della struttura dell'universo al microcosmo delle particelle elementari. Del primo parlo in questa lezione, del secondo nella prossima. Questa lezione sarà una sequenza di immagini, di visioni. Il motivo è che la scienza, prima di essere esperimenti, misure, matematica, deduzioni rigorose, è soprattutto visioni. La scienza è attività innanzitutto visionaria. Il pensiero scientifico si nutre della capacità di vedere le cose in modo diverso da come le vedevamo prima. Senza pretese voglio provare a offrire un assaggio di questo viaggio fra visioni. La prima immagine rappresenta il cosmo come è stato concepito per millenni, sotto la Terra, sopra il cielo. La prima grande rivoluzione scientifica, compiuta da Anassimandro 26 secoli fa, cercando di capire come sia possibile al Sole, alla Luna e alle stelle di girare intorno a noi, rimpiazza questa immagine del cosmo con un'altra, dove il cielo è tutto intorno alla Terra, non solo sopra, e la Terra è un grande sasso che galleggia sospesa nello spazio senza cadere. Presto qualcuno, forse Parmenide, forse Pitagora, si rende conto che la forma più ragionevole per questa Terra che vola, per la quale tutte le direzioni sono uguali, è una sfera. E Aristotele descrive argomenti scientifici convincenti per confermare la sfericità della Terra e dei cieli intorno alla Terra, nei quali corrono gli astri celesti. Il cosmo, descritto da Aristotele nel suo libro sul cielo, è l'immagine del mondo che resterà caratteristica delle civiltà intorno al Mediterraneo fino alla fine del Medioevo. È questa immagine del mondo che Dante studia a scuola. Il salto successivo lo compie Copernico, inaugurando quella che si chiama la grande rivoluzione scientifica. Il mondo di Copernico non è molto diverso da quello di Aristotele, ma c'è una differenza fondamentale. Riprendendo un'idea già considerata nell'antichità e poi abbandonata, Copernico comprende e mostra che la Terra non è al centro della danza dei pianeti, dove invece sta il Sole. Il nostro pianeta diventa uno come gli altri, gira a gran velocità su se stesso e intorno al Sole. Il crescere della conoscenza non si ferma e presto i nostri strumenti migliorano e impariamo che il Sistema Solare non è che uno fra moltissimi e il nostro Sole non è che una stella come le altre, un granello infinitesimo in una immensa nuvola di stelle formate da 100 miliardi di stelle, la galassia. Ma intorno agli anni 30 del XX secolo, le misure precise degli astronomi sulle nebulose, delle nuvolette biancastre fra le stelle, mostrano che anche la galassia, a sua volta, non è che un granello di polvere in una immensa nuvola di galassie, centinaia di miliardi di galassie, che si estende a perdita d'occhio fin dove i più potenti dei nostri telescopi riescono a vedere. Il mondo ora è diventato una distesa uniforme e sconfinata. Un piccolissimo pezzettino di cielo nero, nerissimo, al telescopio appare una spolverata di galassie lontanissime. Ogni puntino è una galassia con 100 miliardi di soli simili al nostro. Da pochi anni poi abbiamo visto che la maggior parte di questi soli hanno intorno dei pianeti. Esistono quindi migliaia di miliardi di pianeti come la Terra nell'universo. E in ogni direzione si guardi, questo è ciò che appare. Ma Questa uniformità sterminata, a sua volta, non è che apparente. Come ho illustrato nella prima lezione, lo spazio non è piatto, è curvo. La trama stessa dell'universo, spruzzata di galassie, dobbiamo immaginarla mossa da onde simili al mare, talvolta così agitate da creare i varchi che sono i buchi neri. E infine, oggi sappiamo che questo cosmo immenso, elastico, costellato di galassie, è cresciuto per una quindicina di miliardi di anni, emergendo da una nuvola piccola, caldissima e densissima. Per rappresentare questa visione non dobbiamo più pensare l'universo, ma dobbiamo pensare l'intera storia dell'universo. L'universo nasce come una piccola palla e poi esplode fino alle sue attuali dimensioni cosmiche. Questa è la nostra immagine attuale dell'universo alla scala più grande che conosciamo. C'è altro? C'era qualcosa prima? Forse sì, ne parlerò fra un paio di lezioni. Esistono altri universi simili o diversi? Non lo sappiamo.

0: Ehi, i peli nuovi, che fai?
1: Rilassati, bro. Non credo proprio che vorrei troppo cotto di questi. Proprio qui.
0: Voglio che faccia anche tu, Ronnie. Più presto possibile. Ti sentirai fuori dal mondo. Io potrei fare o di dormire. Sto Dio, come una droga fetamente pura, nigna. Questa forza avrai, questa forza che sei in me. E non riesco più a sfinirti. La super coppia, Batman Robin.
1: No, aspetta. Non mi concio i revival da telefono. Ti ho paura, altro ti dire. Non lo faccio, basta.
0: La futtagna, la pigretta. Uncia, batto carino. Mi sono spiegato. Non sto parlando di sesso e di penetrazione. Io parlo della penetrazione oltre il ve della punto profondo e penetrante nella olla del pla...

Perché sia una Pasqua vera, deve essere una santa Pasqua. Non basta fare una buona Pasqua. Dobbiamo e siamo invitati a fare una santa Pasqua. Se non è santa, non è Pasqua. Come così non è immaginabile una Pasqua senza Maria. La presenza di Maria che ci è stata utilissima, indispensabile per vivere la Santa Pasqua. Nel Santo Triduo Pasquale. E noi ci accorgeremo sempre più una presenza marcata ancor più in tutte le celebrazioni del mistero pasquale. Anzi, io una presenza attiva di Maria in tutto. Ci introduce nella Pasqua. Senza Maria

We are the keyboard.

Allora direi di fare questo duo finale, se abbiamo il tempo tutti e due. Sono i più acclamati, giusto? Maghinari Boutique! Rottamaio del suono!

This promo belongs to Matthew Snyder.

0: Cigno. Quella del Cigno è una costellazione brillante e di grandi dimensioni, caratteristica e dominante nei cieli notturni dell'estate boreale. La forma della costellazione ricorda una grande croce, con l'asse maggiore formato dalle stelle Deneb e Albireo, e l'asse minore formato da Gena e Rook. Il punto di intersezione degli assi è invece rappresentato dalla stella Sadr. La stella più luminosa della costellazione, Deneb, costituisce il vertice superiore dell'asse maggiore della croce e forma anche uno dei vertici del famoso asterismo del triangolo estivo. Disposta lungo la Via Lattea in un suo tratto molto ricco, appare divisa in due in senso longitudinale da una serie di nebulose oscure nota come fenditura del Cigno.
1: Drink with your brain, that's our motto. Where are you calling from?

0: Il cielo è una mappa della mente, è uno specchio in cui l'umanità si vede riflessa. I sentieri del cielo sono un riflesso dei sentieri della terra. La città celeste è un riflesso della città terrena, e la città terrena è un riflesso della città celeste. Nel cielo vivono animali eterni. E gli animali della terra sono ombre degli animali celesti. Il cielo è uno specchio in cui vediamo la nostra immagine riflessa. Ma è uno specchio che ci fa più belli, più forti, più felici. Il cielo ci parla della bellezza della terra.
1: Lira. La costellazione della Lira è individuabile con estrema facilità, grazie alla sua stella principale, Vega, che costituisce il vertice occidentale più luminoso del noto asterismo del triangolo estivo. Ad est della Lira corre la scia luminosa della Via Lattea, molto ben evidente in questo tratto. Circa 14.000 anni fa in direzione della Lira si trovava il polo nord celeste. La stella polare dell'epoca era Vega, che si trovava a pochi gradi dal polo, e l'intera costellazione era circumpolare da quasi tutto l'emisfero nord. Fra 12.000 anni l'asse di rotazione terrestre punterà nuovamente nella sua direzione.

M13 ammasso globulare di Ercole. L'ammasso globulare di Ercole, conosciuto anche come M13 dalla sua posizione nel catalogo di Messier, oppure come NGC 6205, è un ammasso globulare visibile nella costellazione di Ercole. Si tratta dell'ammasso globulare più luminoso dell'emisfero boreale ed è visibile anche ad occhio nudo. M13 ha un diametro reale di circa 165 anni luce. M13 contiene diverse centinaia di migliaia di stelle, la più brillante delle quali è di magnitudine 11.95. Attorno al suo nucleo, le stelle sono circa 500 volte più concentrate che nei dintorni del Sistema Solare. L'età di M13 è stata stimata tra i 12 e i 14 miliardi di anni. La sua distanza dalla Terra è di 23.000 anni luce.

sometimes.

Hello.

0: Stadio 1. Lazio. Scopri una parola che non conosci o che avevi già sentito, ma di cui non conoscevi il significato. Assecondi la tua curiosità e fai una ricerca sul web o eventualmente sul materiale cartaceo che hai a disposizione. Sai di ignorare, ma non è una scelta. Quindi la tua curiosità ti premierà arricchendo il tuo lessico con qualcosa di nuovo. Una parola, anzi, la parola. Quella la cui mancanza ti ha sempre fatto fare un lunghissimo e poco attraente discorso. Sai di non essere un uomo nuovo, ma quel termine ha migliorato sul cuore del piccolo la tua vita. E forse anche tu da oggi darai a quella parola il valore che si merita. Stadio 2, fuori luogo. Quest'anno non sai proprio che cazzo fare, e allora perché non metterti a fare delle letture al di sopra delle tue capacità apprenditive? Il professore ti spiega con termini obsoleti l'etimologia di 1001 termini obsoleti e ti autoconvinci che ti interessano, fino a che il suo modo prolisso di scrivere ti fa pensare al suicidio. Meglio cambiare libro. Senti il parere di un amico che sa cosa fa al caso tuo. Ah, gli amici, sempre bravi a dare consigli. Guarda caso il libro parla proprio delle parole e del loro significato e dello stretto rapporto che c'è tra la parola e chi la pronuncia. Si parla di vibrazioni, dell'animo, nostra e delle parole. Si inizia ad abusare del termine olistico. Si prende una strana piega. Si parla di chakra numero 1, di chakra numero 2, numero 3 e numero 3 barra bis. Il giorno dopo sei confuso. Non sai cosa hai appreso nell'ultimo mese, ma convinto di fare bella figura, inviti una ragazza a cena. Gli dio grandi posti all'ingresso del locale che rapisco. Sai che lì dietro si nasconde un significato e il pensare adesso che non ha la ragazza è inevitabile. Lei vede nei tuoi occhi lo sguardo assente di chi ha la testa altrove. E mentre tu ti chiedi se l'insegna dica la grande Cina, la muraglia, il nuovo oriente, la verità è che lì sopra c'è scritto che tua mamma fa il pompino. Ma intanto...
1: Arriva Flitto! Arriva Flitto sul grande vassoio di stereotipi!
0: Ritorni in te. Dopo aver guardato quel viso d'angelo che hai di fronte con la cartuccia riempita da mesi di lettura a tema, non ti puoi negare di sparare la frase perfetta. Ammirare quei bulbi oculari mi scatena sovente dei borgoritmi. Tempo 5 secondi e la tipa opta per il pulsante dell'autodistruzione. Occhio cosa leggi, giovane. Stadio 3.

prevaricazione degli altri, o almeno al tuo autoconvincimento di ciò. Detto questo, vaffanculo. Per una volta, fai come si fa da noi. Parla come mangi e sappi che dalle nostre parti si mangia a bocca chiusa. Continua a cercare il suo.

Lezione seconda. I quanti. I due pilastri della fisica del Novecento, la relatività generale di cui ho parlato nella prima lezione e la meccanica quantistica di cui parlo ora, non potrebbero essere più diversi. Entrambe le teorie ci insegnano che la struttura fine della natura è più sottile di quanto ci appaia. Ma la relatività generale è una gemma compatta, concepita da una sola mente, quella di Albert Einstein. È una visione semplice e coerente di gravità, spazio e tempo. La meccanica quantistica, o teoria dei quanti, al contrario, ha ottenuto un successo sperimentale che non ha eguali e ha portato applicazioni che hanno cambiato la nostra vita quotidiana, il computer su cui scrivo, per esempio. Ma a un secolo dalla sua nascita resta ancora avvolta in uno strano profumo di incomprensibilità e di mistero. Si usa dire che la meccanica quantistica nasca esattamente nell'anno 1900, quasi ad aprire il secolo di intenso pensiero. Il fisico tedesco Max Planck calcola il campo elettrico in equilibrio all'interno di una scatola calda. Per farlo usa un trucco. Immagina che l'energia del campo sia distribuita in quanti, cioè pacchetti, grumi di energia. La procedura porta a un risultato che riproduce perfettamente quanto si misura, dunque deve essere in qualche modo corretta. Ma stride con tutto ciò che si sapeva al tempo, perché l'energia era considerata qualcosa che varia in maniera continua e non c'era ragione per trattarla come fosse fatta di mattoncini. Per Max Planck, trattare l'energia come fosse fatta di pacchetti finiti era stato uno strano trucco di calcolo di cui Planck stesso non capiva la ragione dell'efficacia. È Albert Einstein, ancora lui, 5 anni dopo, a comprendere che i pacchetti di energia sono reali. Einstein mostra che la luce è fatta di pacchetti, particelle di luce. Oggi li chiamiamo fotoni. Nell'introduzione del lavoro scrive: «Mi sembra che le osservazioni associate alla fluorescenza, alla produzione di raggi catodici, alla radiazione elettromagnetica che emerge da una scatola e altri simili fenomeni connessi con l'emissione e la trasformazione della luce siano meglio comprensibili se si assume che l'energia della luce sia distribuita nello spazio in maniera discontinua. Qui considero l'ipotesi che l'energia di un raggio di luce non sia distribuita in maniera continua nello spazio, ma consista invece di un numero finito di quanti di energia, che sono localizzati in punti dello spazio, si muovono senza dividersi e sono prodotti e assorbiti come unità singole». Queste righe, semplici e chiare, sono il vero atto di nascita della teoria dei quanti.